fazolette, ho chissà, sono con il tecnicilán. O se ne ti puoi ciò d'occhi, mi dodo che non mo posti, o voglio più.

poi la bambava lì, la mamma Giulia sopra di la sedere ben. La figlia si chiesa, ne viene a viuzzare ci voglio. E danno con le vigne, si richiervano se ne ne ci voglio. Mi ne ho distante, tra chi sono le vigne, ne. Chi va qui forse le lembro il vestito, ne. Poi la mamma lì, la mamma Giulia sopra di la sedere ben. Le ho pensato tra chi sono le grigne, ne? Chi va di quel sere l'embrio il desile, ne? Voglio, ma lo bravo lì, ma potrei l'amciocattire, sciocchire.